0: Miami. Whisky Coca.
1: Weekend Asini.
2: Bon mood.
0: Soirée Chicha.
1: Babylani.
0: Whisky Coca.